Uyo anasema hivi, niko Kitumbiro. Niko Kitumbiro. Merci. Sana akose kwa kipindi vile njoo alitaka andika. Uko mama wala